di sal dentro in amor po' già mar sempre bu frente te chan sabi ma che bu sta a mia lele si mau de chan.